0: Swagger. Asekonakele ke manje sami. Njalo bafana bayenzani. Asiyenze kanje sami.
1: Hey, Jake.